Mustuti umarati msambeke emisora khulupa le wamphula sisa timwibola umarati Linda Mary yelwanare ae basi basi tiana mkhwaka ke impon retro riyam tiana mkhwaka ke impon retro balolombo Na mweta si owo, ha? Na mathela thela, mweta kasa. Ae, basi, umiwe ano, wakumanyeri amba, wola kani, wola elani. Nyoni mwinto, wane himwaru wakala tia alopo na muto, mpanya kamuro pano thela tula. E ano, basi haya kano, haya kani va, mwinkilo tremulela wera nkipundre etu. Kira romen le mahala ke be tu vanti tu bora thana musu hiura minutu mila kumithanu ni mosa